essere come già tanto. Come arrivate a pensare di essere settato?